0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Suona Mina.
0: Vorrei parlare.
2: Parole, parole.
0: Ma tú sei la frase de amor cominciare.
2: Y con estas palabras, nos vamos a ir. Llegamos al final del matinal de esta mañana de jueves.
1: Proprio mal.
0: El mío siempre, inquietudine.
1: Adesso ormai ci puoi.
2: Mañana, mismo sitio, misma hora.